i normali a colazione, anche loro schiavi di un padrone. Detesto i viali centrali, coi turisti a marciare tutti uguali. Che serve avere denti, dico io, se poi non fai un sorriso. Meglio il cinese al paradiso,